0: Axel Rose.
1: Impressionante, voglio. Vedi quanto cantava, si con il suo voce rapo, ora canta come Mickey Mouse, vedi?
2: Mosca, mosca, mosca. Mosca.
1: Bene, bene, bene.
3: Ai, mio amore.
1: Polenta, maestro. Può essere mille ore per pelusa? Acá por zona de la paternal, maestro, trabajando y escuchándote como todas las noches. Un abrazo de gol, dice Claudio.